0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
5: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con pannella Faccio Emellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975 e presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi, per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la Premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. E questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di o fiume o morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamel, mago irascibile pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Ital Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano D'Orazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Play Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Viltage.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: 66 Vintage.

0: 366
1: suona così,
0: suona così. I don't wanna close my eyes. All the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
6: Qualità.
7: Esperienza.
6: Professionalità.
7: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
6: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro, le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone, la giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine, le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci. La vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
4: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
3: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
4: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
6: Vintage.
7: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri?

0: 7 e 57 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con pannella Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. E questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore. Anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Ital Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano Dorazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage. Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 12 settembre con il GR delle buone notizie. Chi aspetta l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale Nazionale sarà infatti adeguato all'inflazione. Si tratta di una percentuale che l'Istat stima al 2,9% per il 2026. Il dato però non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Dopo oltre 20 anni dall'ultima volta è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Eolie, la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Isha, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie. Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi. Reali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée con due concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
8: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue e piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in ospedale a L'Avana.
4: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente, ha commentato la Meloni.
5: La politica, il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grossa coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia, nella nuova legge elettorale, via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista. Piccoli partiti dunque in rivolta, il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice.
4: J.D. Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini. Noi siamo il partito del buon senso, dice Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea maga. Prima però ci sono le elezioni di midterm. Donald Trump chiede un giuramento su se stesso. Chi non vota va all'inferno.
5: In Francia oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest del paese. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
4: Tecnologia. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra parte, l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire a al controllo.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: 60, 80, 90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351-9895-837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: suona così. And all the girlies say I'm pretty fly for a white
1: guy. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, rallentamenti tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: Eccellenza e Vintage. Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
1: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
2: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Per in su e quello di Per in giù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
2: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagio.

0: 6-6 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 9:58.
2: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. I droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Tangarong. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Tangarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, 6 feriti in un palazzo residenziale. E un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
5: I Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, intanto è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese ed israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
6: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
5: Economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
6: Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 2 123,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre, il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
5: Il calcio. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta i lagunari. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Per il tennis, l'US Open Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Khachanov 6-3, 7-6, 7-6.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Italia Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano Dorazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Style Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
0: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: Vintage Spot.
1: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
2: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
2: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
3: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
8: 66 Vintage.

0: 666 Vibra.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e 59 minuti.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
7: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. All'indomani della tromba d'aria che ha colpito Sinalunga in provincia di Siena, il territorio inizia la conta dei danni e piange la scomparsa di una concittadina. La donna di 82 anni è deceduta durante l'evento atmosferico mentre si trovava a casa. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita dai vetri infranti di una finestra esplosa a causa delle forti raffiche di vento. La morte della nostra concittadina è sconvolgente anche per la drammatica fatalità con cui è avvenuta, ha detto il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei. Un 26enne di origini moldave residente a Grosseto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina. La misura è stata disposta dal GIP dopo l'ultimo episodio di violenza sulla convivente, una connazionale di 37 anni. Le indagini avrebbero fatto emergere un quadro di continue violenze domestiche e vessazioni ai danni della donna. Le aggressioni nascevano spesso dall'abuso di alcol e andavano avanti dal 2025. La Guardia di Finanza di Pistoia ha intensificato durante il periodo estivo i controlli contro il lavoro nero e irregolare, individuando complessivamente 29 lavoratori, di cui 25 completamente in nero e 4 irregolari. Le verifiche hanno interessato 4 attività economiche nella Val di Nievole e nella Piana Pistoiese e hanno portato alla contestazione di circa 280.000 euro di ricavi non dichiarati e all'applicazione di sanzioni amministrative in maniera giusvaloristica per circa 200.000 euro. Sfiorato il 6 al Super Enalotto a Empoli. Nel concorso di giovedì 10 settembre, come riporta Agipro News, è stato centrato un 5 da 21.879,67 euro nella città, in provincia di Firenze. La fortunata vincita è stata registrata presso la tabaccheria ricevitoria Bianconi in via Tosco Romagnola. Ricordiamo, l'ultimo 6 è da 35,4 milioni di euro ed è stato centrato il 22 maggio 2025 ad Esenzio Sano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione sale così a 223,2 milioni di euro, al momento il più alto del mondo. La campagna di abbonamenti per l'Empoli Calcio si chiude con 3.829 abbonamenti. Questo è il dato definitivo della campagna Radici Profonde comunicato dal club. Un numero che va oltre la semplice statistica e che racconta il rapporto tra la squadra e il suo popolo. Dopo una stagione di Serie B, gli azzurri si preparano ad affrontare un nuovo campionato accompagnati da 3.829 tifosi che hanno scelto di rinnovare il proprio legame con l'Empoli e di esserci partita dopo partita. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Hot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
3: Vintage.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Vintage.
7: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
8: 66 Vintage.

0: Suona così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipilì per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vita.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal trista di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fare i puntati su Lazio-Milan. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Sul fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori di questi e saranno una 30 a ricevere la convocazione. 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e dell'Olimpiade. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto, problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale la Aston Martin di Alonso, oggi dalle 12.30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Spot.
2: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: Vintage.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 12:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
5: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistro Cefaluni i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
6: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
5: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
6: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista la Deutsche Welle: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.
5: Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti della 2026, il primo montepremi più alto al mondo e il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100. 100% vintage.
0: 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
0: Vintage.
6: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
7: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 12 settembre con il GR delle buone notizie. Chi aspetta l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale Nazionale sarà infatti adeguato all'inflazione. Si tratta di una percentuale che l'Istat stima al 2,9% per il 2026. Il dato però non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Dopo oltre 20 anni dall'ultima volta è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Olie, la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Isha, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Olie. Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi. Reali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica, come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée con due concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 in direzione Genova ci sono 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
6: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la di sfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
7: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
8: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
9: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
11: 66 Vintage.

0: 90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 366 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
12: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
12: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
13: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
12: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
13: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
13: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
14: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
13: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
14: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
15: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
12: Da Alino Mancini, gioielleria e orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
15: E shop online sul sito alinomancini.com.
12: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: le 13 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. All'indomani della tromba d'aria che ha colpito Sinalunga in provincia di Siena, il territorio inizia la conta dei danni e piange la scomparsa di una concittadina. La donna di 82 anni è deceduta durante l'evento atmosferico mentre si trovava a casa. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita dai vetri infranti di una finestra esplosa a causa delle forti raffiche di vento. La morte della nostra concittadina è sconvolgente anche per la drammatica fatalità con cui è avvenuta, ha detto il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei. Un 26enne di origini moldave, residente a Grosseto, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina. La misura è stata disposta dal GIP dopo l'ultimo episodio di violenza sulla convivente, una connazionale di 37 anni. Le indagini avrebbero fatto emergere un quadro di continue violenze domestiche e vessazioni ai danni della donna. Le aggressioni nascevano spesso dall'abuso di alcol e andavano avanti dal 2025. La Guardia di Finanza di Pistoia ha intensificato durante il periodo estivo i controlli contro il lavoro nero e irregolare, individuando complessivamente 29 lavoratori, di cui 25 completamente in nero e 4 irregolari. Le verifiche hanno interessato 4 attività economiche nella Val di Nievole e nella Piana Pistoiese e hanno portato alla contestazione di circa 280.000 euro di ricavi non dichiarati e all'applicazione di sanzioni amministrative in maniera giusvaloristica per circa 200.000 euro. Sfiorato il 6 al Super Enalotto a Empoli. Nel concorso di giovedì 10 settembre, come riporta Agipro News, è stato centrato un 5 da 21.879,67 euro nella città, in provincia di Firenze. La fortunata vincita è stata registrata presso la tabaccheria ricevitoria Bianconi in via Tosco Romagnola. Ricordiamo, l'ultimo 6 è da 35,4 milioni di euro ed è stato centrato il 22 maggio 2025 ad esempio Sano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione sale così a 223,2 milioni di euro, al momento il più alto del mondo. Campagna di abbonamenti per l'Empoli Calcio si chiude con 3.829 abbonamenti. Questo è il dato definitivo della campagna Radici Profonde comunicato dal club. Un numero che va oltre la semplice statistica e che racconta il rapporto tra la squadra e il suo popolo. Dopo una stagione di Serie B, gli azzurri si preparano ad affrontare un nuovo campionato accompagnati da 3.829 tifosi che hanno scelto di rinnovare il proprio legame con l'Empoli e di esserci partita dopo partita. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
0: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Vintage. Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Vintage.
6: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
8: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
9: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
8: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
3: Vintage.
10: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
10: Per saperne di più, 0571 98 06
11: 66 Vintage.

Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage. On the blind side, down the back ways, the roots of servers call. When you can't get what you need, you

0: 366 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal 3 di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa Frosinone, alle 18 Fari puntati su Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Sulla fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori, di questi saranno una 30 a ricevere la convocazione, 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e dell'Olimpiade. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto, problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale la Aston Martin di Alonso, oggi dalle 12:30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break, entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla A12 in direzione Genova ci sono 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra. Sulla A15 per traffico intenso rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Qualità,
5: esperienza,
4: professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 70 80 90. Let's go!
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
6: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di

0: 61 anni, è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e i danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
0: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
1: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Capella Green Utility, che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 chilometri lungo il sistema dei navigli.
0: Lo sport con la MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguerre. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14° dopo non aver superato il Q1 alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Qualità,
2: esperienza,
1: professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade.
4: Dagli anni 60 agli anni 90,
0: le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati dai Rane Rossi a questo nuovo appuntamento con la Vintage Parade, lo spazio dove andiamo come sempre a scoprire chi si trovava proprio questa settimana in prima posizione della hit parade italiana in quattro diversi decenni, partendo questa settimana dal 1966 per poi andare in avanti come sempre di 10 anni in 10 anni e quindi andando a scoprire anche il 76, l'86 e infine il 96. Oggi nel 1966, questa settimana, avevamo in classifica un grande classico e forse la voce considerata più bella di sempre, Frank Sinatra con la sua Strangers in the Night, una celeberrima canzone scritta da Avo Uvetzian per la musica, Charles Singleton ed Eddie Snyder per il testo e che viene incisa proprio per la prima volta nel 66 da Frank Sinatra, che ovviamente ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia raggiungendo subito la prima posizione nella Billboard Hot 100 ed entrando in tantissime classifiche di paesi diversi, ovviamente rimanendo una canzone iconica fino al giorno d'oggi. Ha vinto anche molti premi, tra cui registrazione dell'anno appunto del 67 e migliore interpretazione vocale maschile. Frank Sinatra, Strangers in the Night.
0: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1966.

0: La voce di Frank Sinatra, Strangers in the Night. Ma passiamo subito al 1976, quando invece la prima posizione della classifica italiana era occupata proprio da una canzone italiana, Non si può morire dentro, Gianni Bella, canzone proprio incisa da lui nel 1976 e peraltro vincitrice della 13ª edizione del Festival Bar. Autori del brano Giancarlo Bigazzi, grande paroliere italiano, e appunto lo stesso Gianni Bella che invece curò la parte della musica, una canzone che rimase in testa alle classifiche per tante settimane e che noi ci ascoltiamo oggi nella nostra Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1976.

0: un puntino tu. Gli anni 70 con Gianni Bella, Non si può morire dentro, canzone che abbiamo trovato come seconda tappa della nostra vintage parade di questa settimana. Si passa quindi agli anni 80, i lucenti anni 80 che vedono proprio in Ivana Spagna sicuramente una delle maggiori rappresentazioni di quella che è sicuramente la musica pop di quegli anni. Easy Lady, la canzone che troviamo in cima alla classifica appunto settimanale proprio di quell'anno. È considerato un po' il singolo di debutto, anche se in realtà inizialmente aveva scritto altre canzoni, ma proprio con la pubblicazione di questa canzone arriva il successo internazionale, realizzato e prodotto dalla stessa cantante per una etichetta indipendente, commercializzato unicamente in Francia, ma poi con l'inizio ufficiale della carriera firma anche un contratto con una casa discografica più grande e poi sceglie anche il suo nome d'arte definitivo, semplicemente il suo cognome Spagna. Noi ce l'ascoltiamo con la sua Easy Lady dal 1986.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1986.
2: Honey, move on now.

0: 1986 per Ivana, Spagna o semplicemente Spagna con Easy Lady, e si arriva quindi all'ultima tappa, quella del 1996, quando in prima posizione c'erano i Fugees con Killing Me Softly, bellissima canzone, il titolo originario è Killing Me Softly With This Song, che è anche ovviamente il verso che comincia, diciamo, il ritornello di questa splendida canzone, canzone composta da Charles Fox e Norman Gimbel, portata al successo inizialmente da Roberta Fleck nel 1973. Da allora ci sono state tantissime cover, però la più famosa e la più bella probabilmente è proprio quella che vede la voce di Lauryn Hill nel 1996, Killing Me Softly.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1996.

0: La voce di Lauryn Hill, Killing Me Softly, con questa bella canzone. Noi oggi chiudiamo il cerchio della nostra Vintage Parade, che ha toccato come sempre quattro anni diversi: 1966, 76, 86 e oggi 96, per sentire quali erano le canzoni più ascoltate in Italia proprio questa settimana, in questi quattro diversi anni. Vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova Vintage Parade. Ciao a tutti.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1, direzione Firenze, c'è un veicolo fermo tra Fabro e Chiusi. Direzione opposta verso Roma, attenzione, un altro veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Ci spostiamo sulla 11, Firenze Pisa Nord, Prudenza, in direzione Pisa, un veicolo in avaria tra il bivio con la 1 e Prato Est. Rallentamenti sulla A12, direzione Genova, tra il bivio con la 15, Parma La Spezia e Albiano Magra. In chiusura, per quanto riguarda i treni sulla linea Borgo-Pontassieve, vi ricordo che fino al 20 settembre vengono progressivamente riattivati i servizi straordinariamente sospesi in estate. Inoltre, dal 13 settembre tornano in circolazione 8 treni sospesi a causa dei lavori. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
0: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Vintage.
4: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: Vintage.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
1: Vintage.
7: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
8: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
7: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
1: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dalla tressa di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa Frosinone, alle 18 fari puntati su Lazio Milan, che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen Cancellieri per Gattuso e Stupinian Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta Cagliari. Il tennis, sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton la finale degli US Open 2026, domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York, che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro, che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
2: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
4: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
2: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
4: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 14 e 59
2: sei,
3: minuti.
2: Sei vintage.
0: Sei, sei vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiri e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno

0: morto e un ferito.
1: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
0: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
1: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
0: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
1: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
5: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
6: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
5: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
7: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo in galleria tra Aglio e Barberino di Mugello. Disagi ancora sulla variante di Valico tra il Bivio con la 1 e Badia. Sempre in A1 direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Passiamo alla 11 direzione Pisa, si incontrano rallentamenti tra il Bivio con la 1 e Prato Est. In carreggiata opposta verso Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e Prato Est. Passiamo adesso alla Firenze Pisa-Livorno, direzione Livorno, code tra l'Astra Signa Ginestra Fiorentina per un veicolo fermo. In chiusura per i treni, ricordo, sulla linea Borgo-Pontassieve, fino al 20 settembre vengono progressivamente riattivati i servizi sospesi in estate. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
6: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
7: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: Salsa e Vintage Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea. Prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 15:59.
3: 66
4: Vintage.
3: 66 Vintage. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da...
6: Un pomeriggio dalla redazione.
7: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
6: È di un uomo di 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue, potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso, l'area del parcheggio è stata sigillata. Sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie.
7: Continuano le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre 2025. Oggi la procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Lavitola intanto resta in carcere. Nei giorni scorsi il riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso. La CGI

0: e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
1: E ora gli esteri: almeno 7 persone, tra cui 3 membri dei Pasdaran, sono rimaste uccise durante scontri armati nella città di Saravan nell'ambito di un'operazione contro una cellula terroristica, segnando l'ultimo episodio di violenza nella turbolenta provincia del Sistan Bulkistan, dove gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni. Intanto il presidente americano Trump, dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese, dichiara che gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro.
0: Lo sport: questa sera alle 21 verrà disputato al Pala Panini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: Hyundai Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati ancora da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Firenze, in diminuzione una coda tra Chiusi e Valdichiana dopo un incidente. Sempre in direzione Firenze sulla variante di Valico, attenzione a un veicolo in avaria fermo in galleria tra il bivio con la 1 e Badia. Passiamo alla 11 di servizi nell'area Migliarino Nord in direzione Pisa, camper service temporaneamente chiuso. Sulla Firenze Pisa-Livorno per chi proviene da Firenze, coda in uscita allo svincolo di Lastra Signa per la viabilità esterna che non riceve. In chiusura per le statali vi segnalo che la statale 65 della Futa è chiusa per un tratto a Barberino di Mugello in direzione Firenze a causa di un incidente. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
3: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
3: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Vintage.
5: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
6: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
5: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
0: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 866 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin, delude invece Pecco Bagnaia che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22°, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dalla tris di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati su Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
2: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. 66 Vintage.

0: 66
1: Vince. Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16:59.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
5: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta. 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
6: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
5: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
6: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un

0: Welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
1: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
0: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: messaggio. Spot.
1: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
4: Vintage. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Bologna. Il traffico è lento tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Rallentamenti anche per un incidente allo svincolo di Incisa Reggello, disagi in uscita in entrambe le direzioni. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, in direzione Firenze Prudenza. Ci sono lavori tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Lavori anche allo svincolo di Empoli Ovest, sia in entrata verso Firenze sia in uscita per chi proviene da Livorno. In chiusura per i treni, ricordo, questo fine settimana la circolazione sulla linea Pisa-Roma subisce modifiche per lavori di potenziamento. I regionali sono cancellati tra Grosseto e Orbetello, Civitavecchia, e sostituiti da bus, mentre Frecce e Intercity subiscono deviazioni e variazioni. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
5: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
4: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
5: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
6: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
7: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai.
3: 66 vinta.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
3: Ben ritrovati dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
3: Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, ha spiegato: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI, scrive, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
4: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
3: Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica avvolgerà progressivamente la penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
4: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, e con protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. La pellicola di chiusura fuori concorso sarà Diorite di Giovanni Veronesi con Pier Francesco Favino

0: Silvio Orlando.
1: Lo sport con la Formula 1: Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Il calcio: primo punto in campionato per il Genoa, che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Dalle 18 in campo Lazio-Milan, mentre stasera alle 20:45 Atalanta-Cagliari.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: e sei vintage spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
1: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
5: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
5: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: 66 Vintage.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Bologna, il traffico è rallentato tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sempre sulla variante direzione Bologna c'è un veicolo fermo in galleria tra Aglio e Firenzuola. Passiamo adesso alla 12 direzione Rosignano, c'è un veicolo fermo tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Sulla Firenze Pisa-Livorno si raccomanda la prudenza, personale su strada tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, lavori in entrambe le direzioni. In chiusura per i treni, ricordo il guasto tecnico a un passaggio a livello tra Montecatini e Borgo Abbugiano sulla linea Firenze-Viareggio. Inoltre per questo fine settimana la circolazione sulla linea Pisa-Roma subisce modifiche per i lavori di potenziamento tra Grosseto e Orbetello. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
0: 66 Vintage Spot.
3: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna. Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
4: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
5: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
4: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
7: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marc si porta a 14 punti dal leader Martin, Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri, il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50° sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18:30 in campo Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 in campo Inter-Udinese. Il volley l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A oggi alle 21:05 al Palapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Il tennis, finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sasha Zverev ha agganciato Jannik Sinner al primo posto nella race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina. La bielorussa per il tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
0: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 960049.
0: Vintage.
5: È suonata la campanella! Si torna a scuola!
6: E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
7: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
5: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
8: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA. Una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
4: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
5: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
4: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo.

0: e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
1: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
0: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

0: 6 Vintage Spot.
1: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
4: Vintage. Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 12 settembre con il GR delle buone notizie. Chi aspetta l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale Nazionale sarà infatti adeguato all'inflazione. Si tratta di una percentuale che l'Istat stima al 2,9% per il 2026. Il dato però non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Dopo oltre 20 anni dall'ultima volta è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Eolie, la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Isha, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie. Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi. Reali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée con due concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo subito con la 1 direzione Bologna, rallentamenti, il traffico è intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Sempre in A1, un veicolo in avaria, lo svincolo di Calenzano in uscita per chi proviene da Bologna. In A12, attenzione, rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, direzione Rosignano. Per quanto riguarda la rete ANAS, sulla statale 65 della Futa è chiuso al traffico il tratto al chilometro 35.500 in località Barberino di Mugello, direzione Firenze, a causa di un incidente. In chiusura ricordo, guasto tecnico al passaggio a livello tra Monte Catini Terme e Borgo Abugiano, disagi e variazioni sulla linea Firenze-Viareggio. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: 6 Vintage Spot.
4: È suonata la campanella, si torna a scuola e i tuoi bimbi ci vedono bene?
5: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro e il controllo della vista è gratuito.
6: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
8: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
9: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000. 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
0: 66 Vintage Spot. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
2: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
2: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
0: Vintage.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA. Una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
5: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
6: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
5: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
6: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
5: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Ottanta, novanta, 100.

0: Elsa e Vintage. Spot.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
5: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Questa è 66 Vintage 70 80 90 non stop.
1: Nothing and nobody baby could ever take you.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 in direzione Bologna, un veicolo è fermo tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Rallentamenti anche in direzione Firenze per un veicolo in galleria tra il Bivio con la Variante e Calenzano. Sulla 12 il traffico è intenso in direzione Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Passiamo adesso alla Firenze Pisa-Livorno, prudenza, ci sono lavori allo svincolo di Empoli Ovest in entrata verso Firenze. E per chi viaggia domani in Toscana, il consorzio Lamma prevede cielo sereno poco nuvoloso per il transito di velature e per modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi di nord-ovest. Ed è tutto per oggi, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
5: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
5: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
8: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
9: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
8: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
10: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: 866 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 66 Vintage.
0: Resta con noi.
11: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
12: Non stop, stop,
13: stop. Sono le 21 e 3 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
14: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
15: Buonasera dalla redazione.
16: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
15: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
16: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
15: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
16: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana alla Havana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
15: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondo.

0: mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Cause I gotta have faith.
1: Tutto il giorno, tutti i giorni. The Non-Stop Classics. 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66
1: Vita. Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 22:00. 66
2: Vita.

Annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.

0: Andrà sicuramente tutto benissimo se si inizia con una canzone come questa. Everything's gonna be alright di Sweetbox,
1: yes,
0: che hanno campionato questa meravigliosa melodia classica di Johann Sebastian Bach. Tra l'altro utilizzata anche all'interno del film Seven. Non so se ve lo ricordate, il momento in cui il detective Somerset si trova in biblioteca e cerca di trovare nelle opere letterarie il profilo del killer. Ok, torniamo un attimo in noi, perché questo non è un film, ma è appena iniziata una nuova puntata di Divine Vinyl.
2: Yes!
0: Il DJ Brandol è sempre là, in the mix. Io sono Lori, Sonia, Cinco e tutti voi all'ascolto.

Dr. Alban Away From Home, wow, che ovviamente dedichiamo a tutti gli amici che in questo momento sono lontani da casa, che non è soltanto una questione di chilometri, perché veramente a volte sei dall'altra parte del mondo ma basta una canzone e ti senti sempre comunque tra le tue cose, e magari alle volte sei dietro l'angolo ma la testa chissà dov'è. Cerchiamo quindi di sfruttare al massimo questa capacità che la musica ha di accorciare le distanze, di ripristinare i ricordi e di farci sentire vicini a qualcosa che ci manca. Attiviamo il suono elettronico dei Daft Punk e restiamo in contatto. Yes. Dovunque siate, rimanete con noi perché il nostro suono è anche il vostro.

0: Devo dire che questo si potrebbe tranquillamente utilizzare come suoneria del cellulare.
1: Sarebbe una suoneria perfettamente in linea con il tuo stile tamarro.
0: Esattamente, e me ne vanto pure. D'altra parte, come suoneria al momento utilizzo un super vinyl di una delle prime puntate che era Sensitive dei Three Wonders. Adesso vediamo se riesco a farla sentire. Si girano tutti quando mi suona il telefono.
2: Ma ce la fai?
0: Ok, adesso però mettiamo da parte il cellulare, perché ora abbiamo un brano un po' misterioso che sembra arrivare da lontano. Tra echi e percussioni tribali,
3: oh my god,
0: ombre, ritmi ancestrali che sembrano richiamare qualcosa di antico dentro di noi.

si intitolava Tendenzia e tendenzialmente possiamo dire di essere veramente comodi all'interno di questa dimensione musicale con il DJ Brandon in the mix. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi vocali, scritti, tutto quello che volete. I nostri social sono sempre attivi, pronti e ricettivi. L'invito a comunicare con noi non è assolutamente casuale, perché la prossima canzone si intitola appunto Talk to Me, nella splendida versione First Contact Text Mix. Come faccio a leggere queste cose? Brano del 1999 qui su Divine Vinyl.

musicale che si è venuta a costituire qui è sicuramente una compagine musicale che piano piano sta sempre di più assumendo le sembianze di una costellazione sonora. E chiaramente voi ne fate parte, perché puntata dopo puntata stiamo diventando una piccola galassia di anime che ama vivere qui e ora, ma con i suoni che arrivano da ieri. Siamo un gruppo sparso, ma che è unito dalle stesse vibrazioni. Nel cuore pulsante dell'infinito e nei meandri virtuali della rete, ricordatevi che ci sarà sempre un posto sicuro dove chiudere gli occhi, lasciare fuori ogni interferenza e tornare ad essere quello che più ci sentiamo di essere. Tutto questo nei 60 minuti di Divine

Se ci pensiamo, la nostra vita è un lampo minuscolo dentro un tempo che non finisce mai. È proprio per questo che ogni istante è prezioso. Ogni sguardo, ogni respiro, ogni silenzio che scegliamo di riempire con qualcosa che ci somiglia. E vivere fino in fondo significa questo: accettare che tutto passa, ma intanto esserci davvero. Ovviamente con la nostra colonna sonora preferita. E qui al Divine Vinyl cerchiamo di regalarvene un frammento tutte le settimane. Tutto questo discorso perché la prossima canzone si intitola Life. È una melodia un po' nostalgica e inquieta, che assomiglia a tutte le domande che non smettiamo mai di farci.

0: bellissima questa DJ Blaster Life, una melodia che ti cambia la vita. Mi sembra di capire dei cenni che mi fa la regia che dovremmo avere un contributo. Purtroppo non di natura economica, ma un contributo vocale, che comunque apprezziamo tantissimo. Sentiamo, sentiamo.
1: Ciao, sono Franco da Milano, faccio i complimenti, eh. Bella trasmissione e poi siete anche simpatici. La musica bella movimentata, mi piace. Ogni tanto dite anche delle cose intelligenti che va sempre bene, insomma. Se posso saluto anche Carlo, che so che vi ascolta, e ciao. Magari una volta possiamo trovarci e mangiare la pizza.
0: Ma guarda, si può fare, perché se c'è da mangiare io e il DJ Brando siamo sempre in prima fila. Grazie mille per il messaggio, ciao Franco. Non ho capito però per quale motivo, quando ha detto che noi ogni tanto diciamo delle cose intelligenti, la gente qui si è messa a ridere.
2: Fatti una domanda e datti una risposta.
0: Vabbè, comunque in ogni caso l'aveva detto veramente. Prossima canzone, Keep on Jumping.

0: quello che facciamo qui al Divine Vinyl ogni tanto assume dei caratteri veramente epici, mitici.
1: Oh!
0: Perché così come Re Artù estraeva la spada dalla roccia,
1: wow,
0: il nostro DJ Brandon, nella Divi Bag, dalla tasca segreta, estrae il Super Vinyl. Non abbiamo un regno da salvare, ma abbiamo il disco giusto da farvi ascoltare. Siamo agli inizi degli anni 90, il club è buio, le casse respirano e i corpi seguono il ritmo. Arriva lei, tribale, ipnotica, diretta. The House of Pimps, Zulu Rhythm.

0: Africa from the Zulu Nation.
1: No, no, scegli tu, uno carino, dai. Ci sono alcuni messaggi scritti. Dai, Sonia, scegliene uno e leggilo.
2: Vi ascolto spesso mentre cammino nel parco. Mi piace la vostra selezione musicale, perché mi dà ritmo e atmosfera. Un'ottima compagnia durante i miei momenti di svago. Buona continuazione. Grazie di Vigevano.
1: Wow. Beh, l'idea che il Divine Vinyl venga ascoltato così, in libertà, all'aria aperta, è sicuramente molto gratificante. Ogni tanto ce lo dicono che la playlist del DJ Brandon si concilia con l'attività sportiva. Yes. E quindi grazie, grazie. Ma lo fate apposta. Grazie per aver condiviso un momento della tua quotidianità. Il tuo messaggio è stato molto apprezzato. Rimani con noi perché si continua con la musica del Divine Vinyl.

Molti ricordano gli anni 90 come l'ultima decade analogica e la prima davvero digitale. Sì, perché convivevano cose che oggi sono impensabili insieme. Per esempio, si registravano ancora le cassette con il registratore e nello stesso tempo nascevano gli SMS, i primi telefoni che sembravano dei mattoni e i primi contatti con il web. Non ce ne rendevamo conto, ma stavamo tra il mondo che stava finendo e quello che stava iniziando. Forse ci manca un po' quella meccanicità ingenua degli anni 90, ma è proprio da lì che nasce il mondo super tecnologico di oggi. E quindi sì, ricordiamo il passato con affetto, ma abbiamo ancora voglia di essere protagonisti.

0: Attenzione! Segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: Abbiamo imparato il silenzio prima del linguaggio. Il suono non è arrivato per riempire il vuoto, ma per ricordarci che non era vuoto.
2: E anche oggi abbiamo intercettato un messaggio da Cinco, il social network che mette in comunicazione tutti i pianeti dell'universo. Possiamo dire che anche noi ogni tanto restiamo fermi e spegniamo tutto. E quel silenzio non è una mancanza, ma è conquista di spazio ed è riconoscibile soltanto da chi sa ascoltare.

se parliamo della dance anni 90, qual è l'interrogativo più difficile da sciogliere? È sicuramente quello di indicare qual è la canzone più rappresentativa di quegli anni. Ma allora, secondo le classifiche ufficiali dell'epoca, la canzone considerata simbolicamente più trasversale è Rhythm is a Dancer degli Slap. Ma se la consideriamo rappresentativa soltanto della dance commerciale, non della dance anni 90 in generale, si può diversificare il criterio di valutazione e quindi le canzoni sono di più. Come house, la canzone è Show Me Love. Come rave trance è Children. Come rito collettivo è No Limit. E come icona culturale oltre la dance è Insomnia. Tutto questo per dire che non esiste la canzone dance anni 90. Per ognuno di noi esiste soltanto la canzone che ci ha trovati lì nel momento giusto.

0: Beh, questo è molto particolare, un po' ai limiti della blasfemia, ma vabbè.
1: Oh my god!
0: Il DJ Brandol ha ritirato fuori una canzone che immagina la creazione come una grande nascita del suono. E in 7 giorni. Il primo giorno l'atmosfera, lo spazio in cui tutto potrà risuonare. Il secondo la melodia, il filo musicale che prende forma. Il terzo il volume, la presenza, l'intensità. Il quarto giorno i bassi, la profondità. Il quinto la linea di basso, il movimento che inizia a scorrere. Il sesto la batteria, il battito che dà struttura. E il settimo giorno finalmente il suono, qualcosa di vivo, pieno, che abita e riempie tutta la creazione. Eccola qui, tutta per voi, The Sound Creation.
2: On the first day, God created atmosphere.

Creation. Speriamo di aver creato anche noi un supporto musicale che abbia consentito a tutti di vivere questi 60 minuti in una dimensione coinvolgente, forse un po' nostalgica, ma sempre attuale. Ci siamo mossi nelle articolate geometrie della playlist del DJ Brandon. 15 canzoni, 15 emozioni. Il saluto finale è sempre un po' difficile, ma abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo. Mancano soltanto 7 giorni alla prossima puntata, durante i quali potete ascoltare i nostri podcast. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, rimanete con noi, DJ Brandon in the Mix. Io sono Lori, Sonia, Cinco e tutto quello che si muove intorno a noi. Divine Vinyl, suoni ribelli.

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 66

0: Sono le 23 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente.

0: segnalata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
1: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
0: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
1: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
0: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
1: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Benvenuti a Vintage Party.
3: Vintage Party,
2: la festa di 6

0: 8 e 56 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Vintage Party. Vintage Party. La festa di 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: È l'una e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.